0: Musica pesante, leggera o leggerissima. Vuoi qualche atmosfera particolare? Ho un eccitantissimo ululato di lupi nella bufera. Forse preferisci la partenza di un supermissile per la luna. Su, caro, appoggia la testa sul seno. Io so una favola, Cappuccetto Rosso. Vuoi che te la racconti?
1: Ti ho chiesto di parlare.
0: No.
1: Sono venuto qui solo per riflettere.